fosse vecchie poltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio da Cheo.
0: Diese Woche geht es in der romanischen Minute um die Fußball-Weltmeisterschaft. Diesen Sonntag sind auch schon die letzten Gruppenspiele und dann geht es los mit der K.O.-Phase. Schöne, nicht immer stehen die Grossen neben im Zentrum. Habt ihr zum Beispiel schon einmal vom Vosinha gehört? Es ist der 40-jährige Goalie von der Cap Verde. Und zusammen mit unserem Moderator, Lucas Battista, schauen wir heute auf Cap Verde und auf Curaçao, wo gerade im Moment für Überraschungen an der WM sorgen.
2: Allegra e bundi, bavnia e las minutas romances. Qui stefne discorinza su del campionati da Balapé e la WM. 2026 es già de curir e oggi dappertut surprises e gius cia in giun o penso cia quenis ora usce. E reia? Stel dir passionant da Balapé da speans e pel moment mias tips sun propi nabuns. La WM 2026 est in orgeres personas pcerme ma granda, cun 48 squadras, que cia finuasa non ho en cia me do. Ma giust quist turnier muasa in se, cia cun que poda fatta esser una buona roba. Uscepem squadras cia non vaven en cia me gia una possibilitet a participer e il fercun. Las grandas istorges des quist prims dies venien nempe precis da quellas pichnes nazions. Piliense per exemple Cap Verde. Il paese ha più o meno mezzo milione di abitanti. Qui sono state più poche persone in tutte le grandi città europee. E tutt'una ho capito di voler fare storia e ho fatto la partita di una vita alla Coppa del Mondo. Qui contro Spagna, campione dell'Europa e uno dei grandi favoriti sul titolo. Ho capito di voler fare una sensazione con nulla a nulla. Ed il gol. Vosinha, el cum passa 40 anni, es un dels più vells giuvadurs del turnier, est vantò un eroe dalla notte al dì. El civava be 50.000 followers su sia social medias e el d'un dì si lotteres rivò su circa 10 milions. Que una sensazione. Ma il Curaçao ho fatto storia nempe, encio c'è un curius fact, Curaçao su in portugais vules dir cor. Si aveva una greva sconfitta contro Germania, un 7-1, e mi c'era persone di tuce, ma Belgia spem participer, però in non è proprio scena grande sciossa. Però, giusto qui, Stefano, è mel rivò una risiga sensazione con un 0-0 contro l'Ecuador. Erlo, il goli ha fatto un nuovo record e ha stoppato 15 tirs su un gol, un record mondiale in un giro di 90 minuti in una Coppa del Mondo. E con que, il Curaçao arrivò a conquistarsi il primo punto e ha anche la chance di passare in avanti la gruppa. Queste storie mostrano in sé che il Balapé non è una domanda della grandezza, ma c'è tanto basta bene un po' coraggio e passione, e con que si arriva a fare robe impossibili.
1: Las minutas romances.

0: Minutas Romanchas. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
1: Habt ihr den Namen schon gehört? Wo sind ja? Der 40-jährige Goalie von Cap Verde. Diese Woche bei den Minutas Romanchas geht es um die Fußball-Weltmeisterschaft. Nicht immer stehen die grossen Fußballnationen im Mittelpunkt. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista schauen wir heute auf Cap Verde und Curaçao, die aktuell für Überraschungen an der WM sorgen.
2: Allegra e bundi, bavnia e las minutas romances. Qui stefne discorinze su del campionati da balapè. E la VM 2026 es già de curir e ogia dappertut surprises e gius cia in giun o penso cia quenis ora usce. E rea, stel dir passionant da balapè da speans e pel moment mias tips sun propi nabuns. La VM 2026 est in orgeres personas pcerme ma granda, cun 48 squadras, que cia finuosa non ho en cia me do. Ma giust quist turnier muosa in se, cia cun que poda fatta esser una buona roba. Uscepem squadras cia non vaven en cia me gia una possibilitet a participer, eir fer cun. Las grandas istorges des quist sprims dies venien nempe precis da quellas pichnes nazions. Pilenze per exempel Cap Verde. Il paes ha più o meno mezzo milione di abitanti, che è in sé più poche persone che in certe grandi città europee. E tutt'una ha Cap Verde rivolto a fare storia e ha fatto la partita di una vita alla Coppa del Mondo. Qui contro Spagna, campione dell'Europa e uno dei grandi favoriti sul titolo. O Cap Verde rivolto a fare una sensazione con nola a nola. Ed il goli Vosigna, el cum passa 40 anni, es un dels più vells giuvadurs del turnier, est vantò un eroe dalla notte al dì. El ci vava be 50.000 followers sun sia social medias e el d'un dì si lotteres rivò sun circa 10 milions, que una sensazione. Ma il Curaçao ho fatto storgia nempe, enci c'è un curioso fact, Curaçao sun portugais vules dir cor. Si ave una greva sconfitta contro Germania, un 7-1, e mgeres persones dito c'è, ma Belgia spem participer, però i non è proprio scena grande sciossa. Però, giusto qui, Stefna, è mels rivò una risiga sensazione con un nola nola contro l'Ecuador. Erlo, il goli, ho fatto un nuovo record e ho stoppò 15 tir sul gol, un record mondiale in un giro di 90 minuti in una Coppa del Mondo. E con que, o Curaçao arrivò da conquistarsi il primo punto e ho anche la chance da passare in avanti la gruppa. Queste storie mostrano in sé che il balapè non è solo una domanda della grandezza, ma c'è tanto basta bene un po' coraggio e passione, e con cui si arriva a fare robe impossibili.
0: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Radio Futuro. Il Radio Dakeo.
3: Viertel 3 ist es und wir geben einen Blick auf die Strasse.
0: Verkehr.
3: Und zwar auf der A13 Kur San Bernardino bei Höhe Brunnen ist die Ausfahrt aktuell in beiden Richtungen gesperrt wegen einem Unfall. Dort brauchen wir also ein bisschen Geduld. A13 Kur San Bernardino bei Höhe Brunnen, dort ist die Ausfahrt in beiden Richtungen gesperrt aktuell.

un'anglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso un vento che accarezza.